ritmo Trippo with DJ Diego Romantico. Trippo, Trippo. Pakinggan, Premier Press, Alasico, Ang Gran Alasico.